dikopelo tse di dutseng jalo re tswa go tsaya pina e ntle ntle ka Benjamin Dube le Tlhekwi Mhlaba ba re neela pina bone e ntle jalo ke tlotlo, mme e le gore ke ya go rorisa Modimo gore Modimo o lerato, Modimo o mogolo ka malatsi le dipaka tsotlhe. Mme re a tswelela moreetsi, re a tswela motho wa me ka dipina tseo ka dikopelo le mmino o farologaneng wa sedumedi go tlela re digile.

go kgonagala, mme mo nakong e nna le wena go bege ikisa ba leng kare pila tse ke di tshwere go le mo lenaneo le e le gore ke la ntsho ya sekaragare la Baebele. Jaanong o se ko arolela mobaeri itumele letsho herorise morimo mogena gotlhe batsadi ba lego sejakhulaganeng etho.

ba ka hare ho ba filista ho hlaha monna bebele re monna ona ene ile seqhinqa ere le bitso la hai ene ile kgole ya bebele re monna ona one a le siemo se sitelele ene ile monna wa di phaka phaka ele monna ya motelele ha ho bebele re itse ha ba bona mo filista enwa ya baba na ba Israele ba hlabane ba Israele

bina di hosana. Ke nako ya bina di haleluya. Ha esale nako ya holla. Ha esale nako ya ho swaba. O hlokomba hao. Ema. Masabinga hao. Ema. Ditsietsintsa hao. Ema. Emudi ya pila betenya hukula ema onse o lapile jwalo bina di hosana onse o le bohloko jwalo bina di haleluya ho sena mosebetsi ere ke ya leboha bana ba ntse ba tawa. Eruya hale utlo hebo kinako ya onyakalla kinako ya onyakalla kinako na hu tshwareletsa ho modimo le fika la mengwa ha le fika la dilemo lemo

Modimo ke robetse Satane a tsuhile yena o ya tshepahala a tshepahala ho seng meya e mebe e foka empa yena o ya tshepahala a tshepahala motsheare di radintshebile empa yena o ya tshepahala ke nako

rona ba ne ba dira bogologolo modimo le mo lobakela rona re tsweletse jalo me ra tumela modimo le kokomane ya tlatlang e tla tswelela jalo tumelo ya pelo ya rona ke gore gone ma modimo ke gone ma go dira ye ke te o re rata bobe modimo ka gonne batho ga ba go tshepa ba go ikanya modimo ko legodimong o tla utlwa merapelo ya bone mme modimo o tla ga mo gare ga bone ke tla nna batho ba gago o tla nna modimo wa bone re go lebogela boeteledipele jotlhe jwa dingwaga tse di hitileng moo go teng re gopola taotola wa ntlha wa legatshe leno se se re tse kgama modimo

bagolo ba kelle modimo ra go le ba ra ruwa galalela o buitshepo o buitshepo o buitshepo morana modimo mothati yotlhe ditiro tsa gago di aga kgamatsa ditiro tsa gago di dintle ditiro tsa gago di a bonala mo legatsheng le rara mme ke sone seo re reng o ka

tse ga ba di tirise ka gore ba re tumelo ke gore Modimo o roba kwa sa jwalang teng ba bangwe ba tshotse di talente ba di ungwisa gore di nne di ntse di tsale o tshotse eng le seo se tshotse eng a o se petse na seo se tshotse eng ga magoko a evangelio a fitlhe mo ditsebeng tsa gago ke wena yo o buang gore nako yaka ga e setle tlatla ke wena yo o santseng o tshela botshelo jwa o re rapelele koo ga o bona motho a kerekeng wa re o re rapelele o ke utlwa ke gutsagala mo ke gopolang teng pela pela ga diphologolo di a go phaka megatla ke ra diphologolo o ntle le mogatla ke ra diphologolo o ntle le mogatla mme ke gore mo pela ya tlhoka mogatla ka gonne mongwe le mongwe wa phologolo nngwe le nngwe ne a itsela mogatla wa yona o nthapelele motho a sa batle go ya go ithapelela Modimo motho a itlodisa tse dintle tse di tswang mo seatleng sa Modimo motho a itlodisa tse dintle tse a ka di amogela mo Modimong o nthapelele pela ya tlhokela mogatla ruri o tshotseng o tshotseng ana seo se tshotseng ke tare mogang matlhodimogolo wa goroga mo a tlhola batho

Bonjalo magaetso go ya ka tse ke di bonang a Afrika Borwa e setse e ipaya gore magaetso e tswe e lebe go sele Canada e tsamaya kopele ka nno go le fela.

Moreji ke kgurumetsa go ke le mphe metsi masake e kopana ka boitumelo bogolo le mo lenaneong letsho la sekgalagadi la go ikisa ka dipina tsa sedumedi ga tshimo le go le ja dikgero go kgonagala, mme mo nakong e nna le wena go be go ikisa ba bangwe ka dipina tse ke di tshwere go le mo lenaneong le e leng gore ke la letsho ya sekgalagadi la Baebele. Jaanong o se kwarolela mobaeri itumele letsho hero re se Modimo mo gena gotlhe go jaaka le go sedia thulaganyo etho.